capitale, così mi metta che la palestra. In Italia, che la vita è già giovita, purtroppo, otte rosse, non devi che pensare, parlamente e tu è stascia, se potrei io, che tuo trabajo, ay, yo, mi tengo, mi te, no me entiende, e potrei vaya que le acá, entre la que está sola, amiga mía, que realmente estamos pasando bárbaro acá en Palena,

0: 883.
1: A todo dance con Mangial Sonic.
2: A todo dance con Mangial Sonic.

0: Non ci riesco.
1: Ma se signora Fateca dice i soldi.
0: Dimmi, ma non ci riesco.
1: DJ Pablo Sacco.
0: Dimmi, ma non ci riesco.

0: Radio Elettronica. Radio Elettronica.
1: More music. More music. Ultra Dance.
2: Che non pare.

0: Magia al Sonic. Magia al Sonic. Magia al Sonic.
1: Radio Electrónica.
0: Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra

0: Explota tu cerebro. Ultra. Ultra.
1: Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ult